Io vengo da un altro mondo, da un altro quartiere, da un'altra solitudine. Oggi come oggi mi creo delle scorciatoie. Io non sono più dei vostri, aspetto dei mutanti. Biologicamente me la cavo con l'idea che ho della biologia. Piscio, eiaculo, piango. Innanzitutto, noi dobbiamo lavorare le nostre idee come se fossero dei manufatti. Io sono pronto a procurarvi di stampa.

stampi sono di una materia nuova, via verde. Sono stati fusi domani mattina. Se voi non avete di questo giorno il senso relativo della vostra durata, è inutile tramandare voi stessi. È inutile guardare davanti a voi, perché il davanti e il dietro, la notte e il giorno, ma la solitudine! La solitudine! La solitudine! La solitudine! La solitudine!

Innanzitutto, le lavanderie automatiche agli angoli delle strade sono imperturbabili, così come il rosso e il verde dei semafori. I poliziotti del detersivo vi indicheranno dove vi sarà possibile lavare ciò che voi credete sia la vostra coscienza e che non è altro che una succursale di quel fascio di nervi che vi serve da cervello. E pertanto

La disperazione è una forma superiore di critica. Per ora, noi la chiameremo felicità, perché le parole che voi adoperate non sono più parole, ma una specie di condotto attraverso il quale gli analfabeti hanno la coscienza a posto. Ma la solitudine

parleremo più tardi. Per ora, io vorrei codificare l'incodificabile. Io vorrei misurare il pozzo di San Patrizio delle vostre democrazie. Vorrei immergermi nel vuoto assoluto e divenire il non detto, il non avvenuto, il non vergine per mancanza di lucidità. La lucidità me la tengo nelle